Yeti! Yeti, Yeti, Yeti, Yeti, Yeti! Aïto! Aïe la main! Aïe la main! Farabin, ami Farafiou! Ka Farafiou,